Dicho salgo ya ver chey, palai, palai, palai, bredile para mi che mano, se lo si ma yei, di cabre gun di mesa yei. Mangel tu, batashale mangel tu.